0: RTS. Option musique.
1: Io mi aspettavo, sai da te, una risposta come il fu. E invece niente, invece no.

Qualcosa in più, qualcosa che non fosse una banalità, non fosse il solito scontato bla bla. Ti faccio i complimenti e ti lascio con i tuoi gnì gnì.